0: che guardi in giardino, mille cose ne dici d'arveggio, e poc'anzi putarsi di peggio, video non si non mi uccido giù.
1: Dal balcone
0: vedete i garrofani
1: in giardino,
0: sì.
2: Chi non

0: già credono il posso.
1: Come mai diventasti si grosso?
0: Già credono il posso, col posso.
1: Oh, poi il salto non fosti così.
0: Ah, chi salta succede così?
1: Chi il direbbe?
2: Un

0: silenzio, silenzio. Io sono qui per giudicar.
1: Io da lei scelto avvocato vengo a far le sue difese delle legittime pretese, io vi vengo a palesar.

0: marito. Vengo qui per testimonio del promesso matrimonio con Costanza di Danà.
1: Sono tremanti, sono tremanti, sono tremanti, sono tremanti.
2: Ah, silenzio, lo vedrai.

0: cuore un po' bazzone non farà di quanto già.
1: Dunque lei vuol battaglia?

0: Già sulla strada, a questo strepito, serra lunata, mezza città. Già sulla strada, a questo strepito, serra lunata, mezza città.
1: Signor giudizio, per carità.
2: Questo è un infame, questo è un riccone, a disgraziato, a maledetto.
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto, o questo fusto corpo d'un diavolo, o la creanza l'insegnerà.
1: Signor giudizio, per carità.
3: Rette scimmiotto!
2: Filippo Meldaco!
4: Zitto, dottore! Voglio gridare! Prego, signore!
3: Voglio mandare!

0: denaro. La canzone è questo qua. La canzone è questo qua.
1: Questo paese di soldato, mio signor, mi ha maltrattato. Sì signor, mi ha maltrattato.
2: Questo paese, mio signore, questo chiesa mi ha maltrattato.
1: Sì signor, questo chiesa mi ha maltrattato.
2: Un inferno di rumore parla sempre da ammazzar.
1: Sì signor, parla sempre da ammazzar.
2: Mi allaccio,
1: sì signor,
2: mi allaccio,
1: sì signor.

Questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è

Questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello

0: già credo non posso.
1: Come mai diventasti si grosso?
0: Già credo non posso, non posso.
1: Oh, poi sai che non fosti così.
0: Ah, chi salta succede così?
1: Chi il direbbe?
2: Il

0: silenzio, silenzio. Io sono qui per giudicar.
1: Io da lei scelto avvocato vengo a far le sue difese, le legittime pretese io vi vengo a palesar.

0: subito. Vengo qui per testimonio del promesso matrimonio con Costanza di Dalla.
1: Siamo tremati,
2: Ah, silenzio, loro.

0: fuori, pesta fuori, pesta fuori, un bombazzone lo farà di quanto già.
1: Dunque lei, lei vuol battaglia? Ben, battaglia devo dar. Bella cosa, è una battaglia, ve la voglio qui mostrare. Osservate, questo è il fosso, l'inimico voi sarete tanti più. E gli amici, giù il fazzoletto, e gli amici, stanno di qua, attenzione.
0: Ferma, ferma.
1: Che cos'è?

0: radunata, mezza città, già sulla strada, a questo strepito, è radunata, mezza città.
1: Signor giudizio, per carità.
2: Mi fermi il fronte, questo è un ricone,
3: ah, disgraziato,
2: ah, maledetto.
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto, o questo fusto corpo d'un diavolo, or la creanza l'insegnerà.
1: Signor giudizio, per carità.
2: Rette scimmiotto!
3: Il bambino è nato!
4: Zitto, dottore! Voglio gridare! Tremo, signore!

0: mese di soldato, mio signor m'ha mai trattato. Sì, signor, sì, signor, sì, signor, m'ha mai trattato.
1: Questo mese, mio signore, questo che sa d'acquettato.
0: Sì, signor, questo che sa d'acquettato.
2: Con l'inferno di rumore parla sempre da mazzar.
0: Sì, signor, parla sempre da mazzar.
3: In allaccio, sempre con il mamma e valle,
0: sì, signor,
3: non mi fai
0: l'inferno. Sì,

Questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho, questo è quello che ho

Questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello